cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

0: ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Campus Bordeaux
2: 88.1.
3: Campus Bordeaux
4: 88.1.
3: Parce que le numéro, c'est un problème.